due braccia ti rosso sono fa. Prendi la mia chitarra e non può fare. Guardate, egli ha due braccia di rosso.

Sia per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Quel che manca allo quel foglio, possa aver codisti imbroglio. Perché manca allo quel

Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le consigli, se vittorio a suo modo, ma saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le consigli, se vittorio a suo modo, ma saprà. E non c'è nulla risposta, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Questo è dopo quella porta, questo è dopo quella porta, nemmellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla risposta, faccia pure la gatta morta. Questo è dopo quella porta, nemmellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata. Sì, sì, sì, sì, sì, sì.

Signorino, l'altra volta quando partono da fuori, signorino, l'altra volta quando partono da fuori, lo consegni se vittoria, a suo modo cosa saprà. Signorino, l'altra volta quando partono da fuori, signorino, l'altra volta quando partono da fuori, lo consegni se vittoria, a suo modo cosa saprà. E non servono le smoke, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cos'è dopo quella porta, cos'è dopo quella porta, nemellare, la potrà. Cos'è dopo quella porta, nemellare, però sì, innocentina, sconsolata, disperata, e non sono le smoke.